ho a bibiara o ka ho o di ya po fo kasi e bi fi ho bibiara di mo beti bi ama o aka Kristo yi ho.